Wame umacho mudandungu mbaka hambi ungura okuna na odondarata nukuko ndobi toropora novi hende nukuko dorenga. Gume njihepange jiwade ponelo hambo datu imwe. Ohambo mbali ombali. Ohambo mbali ohambo datu onela oine nonela. Onelo hambo datu imwe. Ohambo mbali ombali. Ohambo mbali ohambo datu onela oine nonela. Birimo usho mopura hekanjo. Mopura hekanjo. Oh, undu yango baji bifiro pambapira. Shiri shiri, emu tumape omuni hano hamunu. Ya, yeah. Wia anjeka inasha.

see only la oh mumwe oimwe ombari omuvi oimwe onda to oimwe ombari ondano ombero yo TV license only la oh mumwe oimwe ombari omuvi oimwe onda to mbari omuvi onda to aruye ondega podongwa omulari wengi kirombaranga